trata. Ese reba, va, va, va, va, na, va, va, va, trata. Ese reba, va, va, va, va, na, va, va, va, trata. Ese reba, va, va, va, va, na, va, va, va, trata. Ese reba, va, va, va, va, na, va, va, va, trata. Ese reba, va, va, va, va, na, va, va, va, trata. Ese reba, va, va, va, va, na, va, va, va, trata. Ese reba, va, va, va, va, na, va, va, va, trata. Ese reba, va, va, va, va, na, va, va, va, trata. Ese reba, va, va, va.